ci son. Con gli altri non scrianza, da tanta miglia di innocenza, in amici di Diana, temporata al pesca mai nato.

0: Radio 107. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu ta ta tu ta tu ta tu.
3: Okay.

se me di confiant, no era más bisons. Voglio a ti non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, te vorrà tal vez camminare.